0: del limone, salvata moltissime cavo, turismo, io un giorno ho finito, io mi sono con l'altitudine, tornato a parte di ieri, sono un energio, già avevo già finito, non mi vedo che si chieda, ho due domenica, non ho finito, ho due fa, e ho come già finito, tu non sai, non vedi, non mi vedi, non mi vedi, non mi vedi, non mi Sabo tu mi cubono tu di con la dio di guardi con la mia squadra di papaglio di e a tuo fondo a me e lei si sta già un sotto di piatta e sta di già un sotto di piatta si va di già un genetto o ma guarda si non lui ha fatto non lo si sta di e lì da sa po a di con lui mo si gine di la di mano si tu di o no a me mio si tu di la si ha lo paga
1: Thank you. Thank you.

0: pensavo io, tutto di caramelle. Passiamo lì, no? Da lì, da lì. Ho già la fatta fatta lì, io sono mamma, pizza, io ho la agenzia, che ti dirà che è lì. Vedi, ma, quando è per?
1: Quando è per? Quando è per?
0: Quando è per? Quando è per? Quando è per? Quando è per?
1: Thank you.

Tuna da la'ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bon FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu. Haka ne a ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu ga shirinmu na gaba. Shirin abokin hira. Amma ta sauya zani ku saurara yau daga wato group din kungiyar masu sauraro zamu tattauna in kuma ya gagara sai mu koma yanda muka saba bari mu ga abin da hali zai a ci gaba da kasancewa tare da mu.

wa idawa se ni ile aye nibo la ti wa ti oba ti aye sile nibo la nlo olowo yan fin gba se eleda ti da wa saye kini awon ofin ti eleda fe sakoso owo owo aye tani jo olohun tani jo olohun ran e pade wa lori eto ogbo oluwa kayeso nibi ti a ti yoro loro ninu imole otito ifiranse gradly lati owo abdrishin lori ikanni yi ti yoo ma waye ni gbogbo ọjọru wednesday lati agogo mẹwàá abo asale titi di ago mọkànlá anfani wa lati bere ibeere nipa iye ati iṣẹda e ma gbagbe ọgbọn oluwa kayeso ago mẹwàá abo asale titi di ago mọkànlá lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ọjọru wednesday lati ago mẹwàá abo asale titi di ago mọkànlá ẹ kú ìkàlẹ o.